un jebel, non riesco a sentire. Ehi, così siamo. Ehi, tu non inizi il film e non killing it. Se go good news, ti pesni in a nix. E all star e tabugile plastici kiss. M.J. Buoni zinja zami ziang king cheese. Bota mangbona wena ngboni sembis. Mfuna wena pela nkatela bot sepish. Plaze yako yonke nalimali ukchekis. Ende msugu mfunu mkibelo kwa stepi.

Ke shebe no makuti faka fela makomo ke shapshu thaka di pump di pump

0: bueno su lapho. Hawu yase yakhala kamnandi lega. Hawu. Hawu sunje. Hawu. Hey.
1: A shifa Christmas eat with me. Dingu di homo.